0: che anno è, che giorno è. Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini.
1: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.